De Alex Kopina Stone. Yanwa Fremi Kobi Stone. Okuman Krapa Kwamaka. Ensruja Edura Enyono. Numere Un.